Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Well, I hope you like my mixtape.
1: Sono le 4 e 59 minuti. Ora esatta.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: 14 agosto 2026 è venerdì, la chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe. La luna è ancora nuova, mentre il proverbio scelto per oggi, ogni bel gioco dura poco, segnala che anche lo scherzo più divertente perde il suo effetto positivo se prolungato eccessivamente. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1480 813 persone venivano giustiziate dagli ottomani sul Colle della Minerva in Salento per avere rifiutato la conversione religiosa. Nel 1920 ad Anversa si inaugurava la 7ª edizione delle Olimpiadi Moderne con 2126 atleti provenienti da 29 nazioni. Nel 1941 nel campo di concentramento di Auschwitz moriva padre Massimiliano Maria Kolbe, offertosi per salvare la vita a un prigioniero destinato al bunker della fame. E nel 1943 Roma diventava città aperta, ceduta ai tedeschi senza combattimenti su decisione del governo Badoglio per preservarla dalla distruzione della guerra. Nel 1962 veniva abbattuto l'ultimo strato di roccia tra Italia e Francia nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco. Nel 1988 moriva a Modena il pilota e imprenditore Enzo Ferrari, ideatore di una delle più celebri aziende automobilistiche e di una squadra corse più volte campione in Formula 1. Nel 1996 l'amichevole Ajax-Milan inaugurava l'Amsterdam Arena, il più innovativo e capiente stadio dei Paesi Bassi. Vinceva il Milan per 3-0. 10 anni fa, nel 2016, a Rio de Janeiro, la gara dei 100 metri piani veniva conquistata da Usain Bolt, che diventava il primo atleta a vincere questa specialità in 3 Olimpiadi consecutive. E nel 2018, nella zona di San Pier d'Arena, a Genova, crollava una parte del Ponte Morandi, causando la morte di 43 persone. Nascevano il 14 agosto, nel 1876 la poetessa Sibilla Aleramo. I registi, nel 1921 Giorgio Streller e nel 1928 Lina Wertmüller, nel 1948 l'ex dirigente pubblico Giovanni De Gennaro e nel 1952 il cantante Pino D'Angiò. Sono nati oggi anche la cantante Cecilia Gasdia nel 1960, l'attrice premio Oscar Halle Berry nel 1966, quindi oggi sessantenne, l'attore Raoul Bova nel 1971 e il calciatore Giorgio Chiellini, nato in questo giorno nel 1984. Era l'ultima segnalazione per il 14 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 14 agosto. Ariete, la luna ti spinge a rallentare e concentrarti sui dettagli. Sul lavoro puoi ottenere molto se eviti la fretta e procedi con metodo. Toro, la luna crea un'atmosfera favorevole e ti restituisce sicurezza. In amore cresce il desiderio di concretezza, meno parole più gesti. Gemelli, la giornata può sembrarti più lenta rispetto al tuo ritmo abituale. La luna ti chiede precisione e attenzione, soprattutto nelle questioni familiari e domestiche. Cancro, la luna favorisce comunicazione, organizzazione e piccoli spostamenti. Hai la possibilità di mettere ordine nei pensieri e trovare una soluzione. Leone, dopo le energie forti che hanno caratterizzato il tuo segno, la luna ti invita ad occuparti di cose più concrete, non sottovalutare anche una piccola opportunità. Vergine, la luna aumenta sensibilità, intuito e capacità di comprendere ciò che accade intorno a te. Hai bisogno di fare chiarezza e riprendere il controllo delle situazioni. Bilancia, la luna ti porta a guardare dentro te stesso. Potresti sentire il bisogno di stare un po' in disparte, non forzare risposte non ancora mature. Scorpione, giornata dinamica e produttiva. La luna favorisce i rapporti con gli altri e può aiutarti a trasformare un progetto in qualcosa di molto concreto. Sagittario, la luna illumina il settore delle responsabilità e ti chiede di fare sul serio. Potresti avere molte cose da sistemare, specie sul lavoro. Capricorno, una luna amica sostiene il tuo bisogno di concretezza. Puoi affrontare con lucidità una questione che richiede pazienza e precisione. Acquario, la luna ti porta a concentrarti sul denaro, risorse e sicurezza personale. È il momento giusto per controllare le spese e gli impegni. Pesci, la luna opposta rende più evidente ciò che non funziona e ciò che invece deve essere modificato nei rapporti. Sul lavoro la diplomazia sarà fondamentale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Temperature massime comunque intorno ai 32-34 gradi e con valori elevati anche tra sera e notte. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Travimeteo.
1: Radio Idea.

0: what?
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Bam bam, bambina.
1: Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei

0: temperature massime comunque intorno ai 32-34 gradi e con valori elevati anche tra sera e notte. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Travimeteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9:01. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 14 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe, presbitero francescano polacco, martire nel campo di concentramento di Auschwitz, dove offrì la propria vita al posto di un padre di famiglia. Oggi anche la vigilia di Ferragosto, vigilia dell'Assunta, una giornata che tradizionalmente segna il culmine delle vacanze estive e dei grandi spostamenti verso le località di mare e montagna. E andiamo a fare un bel viaggio nel tempo anche in questo 14 agosto. Nel 1945, dopo i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, l'imperatore Hirohito annuncia la resa incondizionata del Giappone, ponendo fine al secondo conflitto mondiale. Nel 1988 si spegne all'età di 90 anni Enzo Ferrari, il Drake, fondatore della celebre casa automobilistica di Maranello e figura simbolo del Made in Italy e dell'automobilismo mondiale. Nel 2018 invece ricordiamo una tragica pagina di storia: la struttura del viadotto autostradale sul torrente Polcevera, il ponte Morandi a Genova, cede improvvisamente, provocando la morte di 43 persone e una profonda ferita nel cuore della città e dell'intero paese. Sono nati oggi Giorgio Strehler, regista teatrale tra i più grandi del Novecento, fondatore nel 1947 insieme a Paolo Grassi del Piccolo Teatro di Milano, il primo teatro stabile pubblico italiano. Magic Johnson, leggendario cestista statunitense, icona dei Los Angeles Lakers negli anni Ottanta, considerato uno dei giocatori di pallacanestro più forte di tutti i tempi. E poi auguri anche a Rol Bova, attore e regista italiano tra i volti più amati del cinema e delle fiction televisive italiane. Dicevamo, 14 agosto 1941, moriva nel bunker della fame ad Auschwitz padre Massimiliano Kolbe. Pochi giorni prima, a seguito della fuga di un prigioniero, i nazisti avevano selezionato 10 deportati destinati a morire di stento. Tra loro vi era anche Franciszek Gajonisgek, che scoppiò in lacrime pensando alla moglie e ai figli. In un gesto di straordinario eroismo e fede ai figli, in un gesto di straordinario eroismo e fede il frate

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Io sono il leader.
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Ora esatta.
3: Idea News Magazine. Ben ritrovati su Idea News e sulle emittenti del circuito Airplay. Oggi facciamo tappa a Gravina in Puglia per parlare di un appuntamento che anno dopo anno è diventato un simbolo di eleganza, convivialità e partecipazione. Domenica 6 settembre tornerà infatti la Cena Bianca sotto le stelle, giunta alla sua 18ª edizione. A raccontarci la storia e lo spirito di questa manifestazione è Roxy Lovaglio. Da 18 anni anima e volto di un evento che ha saputo coinvolgere centinaia di persone e che insieme alle numerose iniziative promosse durante l'anno contribuisce ad animare la vita culturale e sociale di Gravina in Puglia.
4: Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Idea News e ringrazio ovviamente il direttore della stessa, Luigi Catacchio e anche Lucia Catacchio per avermi invitata per questa breve intervista.
3: Roxy, 18 edizioni rappresentano un traguardo davvero importante. Come è nata l'idea della Cena Bianca sotto le stelle? E che soddisfazione provi oggi nel vedere questo appuntamento diventare una tradizione tanto attesa dai cittadini?
4: Sì, siamo alla 18ª edizione, per cui sono felicissima di poter ritornare ogni anno a organizzare questa Cena Bianca sotto le stelle, e non solo a Gravina in Puglia, anche in altre città. Però parliamo di Gravina in Puglia. E la mia idea, come nasce questa idea? La mia idea nasce dal voler creare qualcosa di diverso, di nuovo, di elegante e di pulito. Quindi inizio 18 anni fa con fare questo evento dove ci parteciparono oltre 100 persone in Pineta Comunale. Successivamente ho dovuto anche farla in altre città, non solo a Gravina, poiché si aveva la voglia di stare insieme e di creare qualcosa di bello. Tra l'altro la Cena Bianca si connota a tutte le altre cene poiché ha le 5 E che la distinguono. La prima è l'eleganza, perché il dress code è total white. La seconda è l'etica, poi c'è l'estetica, perché comunque è tutto esclusivamente elegante e pulito. L'eleganza, appunto, perché si è vestiti tutti di bianco. L'educazione e, non per ultima, l'ecologia. Ecologia perché? Perché io, essendo una persona che difende il territorio, cioè la città di Gravina, tra l'altro, che è una bellissima città ricca di storia, sui tavoli non si nota plastica, non si nota carta, bensì bicchieri di cristallo, piatti di porcellana, tovagliati bianchi, esclusivamente bianchi, e tovaglioli bianchi. Avevo veramente l'intenzione di creare una cosa che fosse diversa dalle altre, per cui sui tavoli non si nota la plastica, non si nota la carta. Tra l'altro, quando si va via dal posto dove si è fatta la cena, sembra che noi non ci siamo mai passati, perché si lascia tutto perfettamente pulito e in ordine.
3: La Cena Bianca non è soltanto una serata elegante con il dress code total white, ma anche un momento di aggregazione. Qual è il messaggio che vuoi trasmettere attraverso questa iniziativa e quali valori vorresti che ogni partecipante portasse con sé al termine della serata?
4: Sì, appunto, la Cena Bianca non è solo una serata col dress code total white, è anche un momento di aggregazione. E il messaggio che voglio trasmettere? Il messaggio che voglio trasmettere è innanzitutto il volersi bene, stare insieme con l'educazione. Tra l'altro, facendo partecipare tante nuove leve nel mondo musicale, do la possibilità, mediante i mass media, di far conoscere questi ragazzi, quindi un piccolo trampolino di lancio. Ed inoltre la gente che ama stare insieme e divertirsi apprezza ogni volta questo tipo di evento.
3: Oltre a questo evento, il tuo impegno a Gravina in Puglia è conosciuto anche per le numerose attività e iniziative che promuovi durante l'anno. Quanto è importante, secondo te, creare occasioni che favoriscano la socialità, il senso di appartenenza e la valorizzazione del territorio?
4: Sì. sì, appunto, oltre a questo evento io porto anche altri eventi, Gravina, sfilate di moda, convegni su bullismo, cyberbullismo, disordini alimentari, nuove dipendenze dal web, quindi tutto ciò che concerne il sociale mi appartiene. Tra l'altro anche sfilate di moda e sfilate di abiti d'epoca che avremo anche durante la cena bianca con la Perla Rara, che insomma porta abiti ottocenteschi e di epoca, e la gente apprezza tantissimo quello che vede e vive durante la serata, perché è veramente un sogno. E poi in una location mozzafiato, perché si affaccia direttamente sugli scavi archeologici, sulle grotte carsiche e quindi sulla paesaggistica che Gravina offre come scenario naturale, e la gente che viene da fuori apprezza ogni volta tantissimo, e in questa maniera io do valorizzazione al territorio, alla mia grandissima Gravina, candidata alla cultura 2027, e incrociamo le dita per questo.
3: Cosa dobbiamo aspettarci dall'edizione 2026? Ci puoi anticipare qualcosa sulla serata del 6 settembre, sull'organizzazione curata da Ikebana Group e sull'atmosfera che si vivrà tra musica dal vivo, divertimento e tanta voglia di stare insieme?
4: Sì, cosa si aspettano gli ospiti che saranno presenti a questa nuova edizione, cioè la 18ª della Cena Bianca Superstar 2026? Innanzitutto c'è una grande sorpresa: apriranno la serata il tenore maestro Nicola Malagnini e la soprano Deborah Nostrato, che intoneranno gli bianchi e gli eticalici. Poi successivamente, poiché la serata sarà tutta curata da Ikebana Group di Pinolo Console, ovviamente conterrà tutto un processo musicale dove i ragazzi provenienti dalle trasmissioni televisive Rai e Mediaset si esibiranno, e quindi la gente apprezzerà, perché sono tutti ragazzi che insomma partecipano e vincono molti concorsi musicali. Poi ci sarà anche il produttore Luca Venturi, nonché produttore di Amici e di On The Set, accompagnato dalla bravissima Serena De Bari, che ha partecipato ad Amici e sarà presente con noi durante la serata e si esibirà anche lei. Poi ci sarà la talent scout Isabella Biuso, che anche lei è molto conosciuta nel mondo musicale, e quindi questi sono gli ospiti principali. E poi non vi voglio anticipare altro, perché le sorprese sono tantissime. Chi vorrebbe partecipare, ovviamente il dress code è total white, non si accettano persone vestite in altri modi, in altri colori, perché ci sarà un drone a riprendere tutto, ci saranno fotografi, televisioni, quindi esigo, uso questo termine, che praticamente dovrebbero essere vestiti tutti in bianco. Per i maschietti passa solo la camicia bianca, per cui mi aspetto che gli ospiti, come tutti gli altri anni, rispettino questo mio concetto di bianco e di pulizia e di eleganza. Quindi per chi volesse prenotare può chiamare il 349 179 7592, parla con me personalmente e quindi io poi do indicazioni in merito.
3: Roxy, grazie per essere stata con noi e complimenti per aver portato avanti con passione e costanza per ben 18 anni una manifestazione che è diventata un appuntamento atteso e apprezzato da tutta la comunità di Gravina in Puglia. Ti facciamo i nostri migliori auguri per questa nuova edizione della Cena Bianca sotto le stelle e per tutte le iniziative che continuerai a realizzare a favore del territorio.
4: Grazie a voi veramente per la disponibilità, perché ogni anno ci siete vicini con questa intervista, e vi aspettiamo ovviamente al Vecchio Capo a Gravina in Puglia. Grazie e buon proseguimento di trasmissione.
3: Da Idea News e dal circuito Airplay è tutto. Grazie per averci seguito e continuate a rimanere sintonizzati sulle nostre emittenti e sui nostri canali per nuove interviste e approfondimenti.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Grande entusiasmo, annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e Patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Radio Idea.

0: Anche oggi, prima di aprire ufficialmente il nostro appuntamento Troppo Forti, un bel salto indietro nel tempo e abbiamo omaggiato Francesco Guccini con L'Avvelenata, brano del 1976, che era un duro e ironico sfogo contro la critica musicale dell'epoca.
1: Troppo Forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo Forti, Troppo Forti con Alex De Sì.

ringrazio a tutti voi che siete all'ascolto della nostra fantastica radio, e un grazie anche a chi è rimasto all'ascolto di Troppo Forti, perché forse non sa che cosa gli aspetta, non sanno ancora. No, scherzo, dai, ben sintonizzati, grazie. Noi siamo qui con voi anche in questo caldo mese di agosto. Oh, in console c'è Stefano Calisto, io sono Alex De Sia, arrivano anche le notizie strane, curiose e particolari dal mondo. EPFL e MIT hanno presentato un robot ispirato a pulcinelle di mare e gabbiani. Si tuffa in acqua per nuotare dietro i pesci, poi spicca il volo. L'hanno testato in piscina e hanno fatto più fatica a decollare che a nuotare. I ricercatori dicono: è come insegnare a un bambino di fare due sport insieme.

0: le freddure estive, un pizzico di ironia e rinfrescare l'atmosfera sotto l'ombrellone. Cosa fa un polpo sotto il sole? Scotta! Perché il mare si muove continuamente? Perché non ha una sedia per sedersi? Cosa fa un pesciolino rosso d'estate? L'acqua cotta.
1: Troppo forti!
2: Sa roba, sound check. Prove di successo.
3: Sul nostro palco virtuale sale La Fami, un duo eclettico e versatile che si sta affermando nel panorama musicale per la sua capacità di rinnovarsi costantemente. Oggi ci propone il nuovo singolo, Luci di Dubai. Oh, no.

0: questo appuntamento del Soundcheck, la Fami ci ha proposto Luci di Dubai.
1: Soundcheck, prove di successo. Troppo forti.
2: 14 agosto 2026 è venerdì, la chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe. La luna è ancora nuova, mentre il proverbio scelto per oggi, ogni bel gioco dura poco, segnala che anche lo scherzo più divertente perde il suo effetto positivo se prolungato eccessivamente. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1480 813 persone venivano giustiziate dagli ottomani sul colle della Minerva in Salento per avere rifiutato la conversione religiosa. Nel 1920 ad Anversa si inaugurava la 7ª edizione delle Olimpiadi moderne con 2126 atleti provenienti da 29 nazioni. Nel 1941 nel campo di concentramento di Auschwitz moriva padre Massimiliano Maria Kolbe, offertosi per salvare la vita a un prigioniero destinato al bunker della fame. E nel 1943 Roma diventava città aperta, ceduta ai tedeschi senza combattimenti su decisione del governo Badoglio per preservarla dalla distruzione della guerra. Nel 1962 veniva abbattuto l'ultimo strato di roccia tra Italia e Francia nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco. Nel 1988 moriva a Modena il pilota e imprenditore Enzo Ferrari, ideatore di una delle più celebri aziende automobilistiche e di una squadra corse più volte campione in Formula 1. Nel 1996 l'amichevole Ajax-Milan inaugurava l'Amsterdam Arena, il più innovativo e capiente stadio dei Paesi Bassi. Vinceva il Milan per 3-0. 10 anni fa, nel 2016, a Rio de Janeiro, la gara dei 100 metri piani veniva conquistata da Usain Bolt, che diventava il primo atleta a vincere questa specialità in 3 Olimpiadi consecutive. E nel 2018, nella zona di San Pier d'Arena, a Genova, crollava una parte del Ponte Morandi, causando la morte di 43 persone. Nascevano il 14 agosto, nel 1876 la poetessa Sibilla Aleramo. I registi, nel 1921 Giorgio Strehler e nel 1928 Lina Wertmüller, nel 1948 l'ex dirigente pubblico Giovanni De Gennaro e nel 1952 il cantante Pino D'Angiò. Sono nati oggi anche la cantante Cecilia Gasdia nel 1960, l'attrice premio Oscar Halle Berry nel 1966, quindi oggi sessantenne, l'attore Raoul Bova nel 1971 e il calciatore Giorgio Chiellini, nato in questo giorno nel 1984. Era l'ultima segnalazione per il 14 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 14 agosto. Ariete, la luna ti spinge a rallentare e concentrarti sui dettagli. Sul lavoro puoi ottenere molto se eviti la fretta e procedi con metodo. Toro, la luna crea un'atmosfera favorevole e ti restituisce sicurezza. In amore cresce il desiderio di concretezza, meno parole più gesti. Gemelli, la giornata può sembrarti più lenta rispetto al tuo ritmo abituale. La luna ti chiede precisione e attenzione, soprattutto nelle questioni familiari e domestiche. Cancro, la luna favorisce comunicazione, organizzazione e piccoli spostamenti. Hai la possibilità di mettere ordine nei pensieri e trovare una soluzione. Leone, dopo le energie forti che hanno caratterizzato il tuo segno, la luna ti invita ad occuparti di cose più concrete, non sottovalutare anche una piccola opportunità. Vergine, la luna aumenta sensibilità, intuito e capacità di comprendere ciò che accade intorno a te. Hai bisogno di fare chiarezza e riprendere il controllo delle situazioni. Bilancia, la luna ti porta a guardare dentro te stesso. Potresti sentire il bisogno di stare un po' in disparte, non forzare risposte non ancora mature. Scorpione, giornata dinamica e produttiva. La luna favorisce i rapporti con gli altri e può aiutarti a trasformare un progetto in qualcosa di molto concreto. Sagittario, la luna illumina il settore delle responsabilità e ti chiede di fare sul serio. Potresti avere molte cose da sistemare, specie sul lavoro. Capricorno, una luna amica sostiene il tuo bisogno di concretezza. Puoi affrontare con lucidità una questione che richiede pazienza e precisione. Acquario, la luna ti porta a concentrarti sul denaro, risorse e sicurezza personale. È il momento giusto per controllare le spese e gli impegni. Pesci, la luna opposta rende più evidente ciò che non funziona e ciò che invece deve essere modificato nei rapporti. Sul lavoro la diplomazia sarà fondamentale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Radio Idea.

0: Temperature massime comunque intorno ai 32-34 gradi e con valori elevati anche tra sera e notte. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Travimeteo.
1: Radio Idea.

0: 11 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Pronto, pronto, signor Mazzino? Salve, scusi, no, per la sagra della cotoletta. La cotoletta, panata.
1: Pronto?
0: Sì, su, scusi, no, per la sagra della cotoletta.
1: Che cotoletta, scusi?
0: Quella panata, di vitello, di pollo, di maiale anche.
1: Ma scusi, chi è lei?
0: Supermarket. Salute. No, starnutito sotto, ho detto salute.
1: Sì, infatti, perché ho il marito che ha un po' di problemi di salute.
0: Ah, un po' raffreddato, capito? No, sì, comunque adesso è freddo fuori, uno sbalzo di temperatura, un attimo. E comunque per la cotoletta?
1: Quale cotoletta? Io non ho mica chiamato nessuno.
0: No, per la sagra.
1: No, noi non siamo interessati, siamo malati.
0: Ho capito, salute comunque, perché è starnutito ancora.
1: Grazie, buonasera.

ma il signore probabilmente aveva bisogno di un'aspirina. Ne abbiamo noi, sono farmaci da banco. Durante il vostro girare all'interno del supermarket troverete proprio anche il reparto con i farmaci da banco, quindi se vi serve qualcosa per il raffreddore, del Vicks da spalmare sul petto, abbiamo tutto dentro supermarket. Cari amici, bentornati a questa nuovissima puntata raffreddata di Supermarket Show, con voi sempre Daniele Dalmuto al microfono che apre le danze di questa puntata.

E chiudiamo la nostra settimana oggi venerdì aprendo con l'almanacco del giorno dopo, San Crispino del gradino mancante. Crispino viveva in una casa con un gradino rotto davanti alla porta, non lo aggiustò mai perché chi entrava faceva attenzione, così dentro non si litigava mai. È patrono degli avvisi silenziosi, dei piccoli difetti utili e di chi previene senza parlare.

0: Sì, pronto, chiedo scusa, no, in merito al gradino.
1: Mi dica?
0: Il gradino mancante.
1: Ah, credo che avevo sbagliato il numero, non ho gradini.
0: Di San Crispino però, attenzione.
1: No, non so di cosa parla.

0: negli Stati Uniti d'America un tale si è presentato in consiglio comunale vestito da Batman per protestare contro l'AIS. Batman scende in campo contro l'AIS, mentre in Italia si discute sulla presenza dell'Agenzia Federale degli Stati Uniti, continuano le proteste dopo quanto successo a Minneapolis in Minnesota. Durante il consiglio comunale avvenuto a Santa Clara in California lo scorso 27 gennaio, un cittadino si è presentato travestito dal celebre supereroe della comics, accusando le autorità locali di non aver fatto abbastanza per limitare il coinvolgimento dell'Immigration and Custom Enforcement in vista del Super Bowl. Sono disgustato, ha detto l'uomo davanti al City Council. Dovete affermare che nessuna risorsa della città andrà all'AIS.
1: No, non conosco io queste cose.
0: No, Batman, solo quello.
1: Non me ne intendo.
0: E quindi cosa facciamo?
1: Non me ne intendo io, forse ha sbagliato numero.
0: No, ho capito che non se ne intende. Dicevo io, cosa facciamo adesso?
1: Non lo so io, niente.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: Radio Idea.

0: Redemption di Joe Bonamassa.
1: Ma con chi vuol parlare lei?
0: No, dobbiamo chiudere con l'ultima canzone.
1: Mia pazienza, ho sbagliato il numero o fa un po' lo shock, come
0: si. Redemption, titolo della canzone dell'album del 2018, mescola blues, rock, melodie moderne con un testo che esplora la ricerca di riscatto, forza interiore e superamento delle difficoltà, temi tipici anche del blues classico. È un ottimo esempio di come Bonamassa sappia unire blues tradizionale e sensibilità rock contemporanea, dando voce a temi esistenziali con uno stile molto intenso.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, pronto. Scusi, no, volevo avvisarla che con questa canzone abbiamo chiuso la settimana.
0: Cioè?
1: Quella di Gio Bonamassa.
0: Eh?
1: No, quella di Gio Bonamassa, Redemption, è stata l'ultima della settimana.
0: Io non capisco niente.
1: L'ha ascoltata?
0: Sì.
1: Come le è piaciuta?
0: Lei chi parla?
1: Supermarket.
0: Non la conosco. Buonasera.

0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Sì.
1: Salve, scusi il disturbo, la parafarmacia, gentilmente. È arrivato il Fartoxil, quello che avete ordinato, il Silenzius Max.
0: Chi l'ha ordinato, mia moglie?
1: Non lo so, aveva fatto il 250 mg, quello l'antipuzia coniugato con nanoparticelle di fibrocarbone.
0: Adesso di mia moglie all'ospedale non c'è, glielo dico, perché io non sono passato. Che farmacia è?
1: Non ho capito, scusi, perché la sento male.
0: Che farmacia è?
1: Parafarmacia Rossi di Via Sala. In pratica il Silenzius Max, il silenziatore intestinale. Sì, silenziatore intestinale definitivo.
0: Adesso glielo dico quando torno.
1: Loro, un secondo, voi avevate fatto l'ordine del riduce il volume sonoro, quello da 72 dB in media 18, per evitare i colpi?
0: Secondo me no, però.
1: Non lo so, chiedo perché.
0: Io mi chiamo.
1: No, non lo so, io avevo solo questo numero, per quello che ho chiamato, ho detto non vorrei se fosse un caso di omonimia.
0: Ah, non lo so, perché per me mia moglie non lo usa, io non lo uso questo farmaco.
1: È il silenziatore intestinale, si chiama Fartoxil da 250 mg che silenzia,
0: sì,
1: l'antipuzza. Antipuzza sarebbe in pratica.
0: No, voi dove siete?
1: Parafarmacia Rossi, Via Sala.
0: Via Sala 2.
1: Cesena, 120.
0: Adesso glielo dico appena torna.
1: Ok, ma perché è per lei che soffre di intestino irritabile?
0: Non lo so, non ho la minima idea, cioè mi suona strano.
1: Ho capito, va bene, in caso comunque mi può richiamare dopo. Va bene, la saluto,
0: sì, sì.
1: Salve.
0: Salve.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.
3: DDL Cieli Blu.
4: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Tra poco con noi collegamento telefonico con la cantautrice Beatrice Bigoni.

0: amici di Supermarket Show, chiudiamo la nostra settimana oggi venerdì con il nostro consueto girovagare con il carrello pieno di articoli tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi una talentuosa artista con il singolo Brillerai, lei si chiama Beatrice Bigoni, che vi voglio presentare e che è già collegata con noi. Benvenuta a Supermarket.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Beatrice. Allora, la canzone Brillerai, il ricordo che ci sta ascoltando, è già in rotazione dalla settimana scorsa. Questo brano è un vero e proprio inno al riscatto. Qual è stato il momento esatto in cui hai capito che la tua musica poteva diventare la voce di chi sta cercando di ritrovare la propria luce?
1: Ma è nato tutto un po' per caso. Ho sempre scritto canzoni, suonato il pianoforte fin da piccola, quindi per me è stata proprio una passione nata per casualità. E il brano è nato anche un po' come esigenza personale per esprimere una sorta di rinascita mia dopo un periodo un po' complicato. Ho iniziato di nuovo a ricredere in me stessa, ecco, anche questo significa.
0: Quindi la musica è stata terapeutica nella tua condizione, diciamo così.
1: Sì, indubbiamente, tantissimo.
0: Ascolta, nel brano inviti a credere in se stessi nonostante tutto. Qual è il messaggio più importante che vorresti tu che arrivasse a chi si sente spento nelle difficoltà della vita?
1: Credo sia importante essere realisti, cioè è la cosa principale nella vita. Bisogna credere in se stessi, bisogna anche però rendersi conto di cosa si può fare e cosa non si può fare, i propri limiti anche, e lavorare sui propri limiti, facendo appunto questa ripetizione, perché è quando si capiscono le proprie debolezze che allora si può diventare dei grandi, se si impara ad accettarli e lavorarci sopra.
0: Esattamente. Beatrice, quali sono i tuoi progetti musicali per il futuro?
1: Allora, con PMS Studio stiamo realizzando diversi brani che verranno poi pubblicati nei prossimi mesi, quindi sono molto contenta. Ci tengo a dire che Brillerai è la sigla di Missione Moda, che è un reality show che ho lanciato recentemente su YouTube e verrà anche trasmesso sul digitale terrestre in Emilia Romagna, canale 76-80. Il reality show si chiama Missione Moda e racconta il percorso di giovani aspiranti modelle appunto nel mondo della moda, dello spettacolo, e Brillerai è proprio la sigla della canzone, la sigla del reality che mostra il loro percorso, ed è una sorta di augurio, di incitamento anche per dare carica a tutte le ragazze che partecipano a Missione Moda.
0: Allora Beatrice, prima di ascoltare il tuo singolo, dove poterti trovare sul web, quindi dei contatti social a chi ci sta ascoltando?
1: Potete trovarmi ovunque, ascoltatemi, mi raccomando, su tutti i digital store, su Spotify, iTunes, eccetera. Sono molto attiva su Instagram, su TikTok. Su Instagram mi trovate come Beatrice-Bigoni, e invece su TikTok come Beatrice Bigoni con due i finale.
0: E lei è la talentuosa Beatrice Bigoni quest'oggi con noi, e ora ci ascoltiamo Brillerai. Beatrice, grazie per essere stata con noi a Supermarket.
1: Grazie a voi, grazie mille.

0: Sono le 12 e un minuto. Ora
1: esatta. Il pozzetto dei liquami direttamente dall'impresa edile che tenteremo la consegna.
2: Sono

0: Pronto?
1: Sì, pronto, salve, scusi, il corriere, io dovrei venire a fare lo scarico. 40, c'è qualcuno?
0: Per cosa, scusi, il corriere per cosa?
1: Ah, io ho uno scarico, ho un pozzetto, credo di quelli da liquami, da appartamento, non so, sono
0: no,
1: da 12.
0: A noi non deve importare nessun pozzetto.
1: E come mai c'ho l'ordine di scarico lì? Scusi, io non so perché, chiedo scusa, io devo solo consegnare. Dato è ingombrante, c'è anche il camion con la gru.
0: No, veramente avete sbagliato l'indirizzo. Noi non attendiamo nessun pozzetto di liquami da svuotare.
1: E cosa fa? Io bisogna però, signora, che arrivo lì, lo lascio lì sotto, poi se c'è un errore lo verranno a ritirare, perché io devo tornare indietro, non è che posso girare tutta Trieste con me.
0: Signor mio, noi non ritiriamo nulla perché noi non abbiamo ordinato
1: però
0: nulla.
1: C'è posto lì davanti eventualmente per scaricarlo? È da 6?
0: No.
1: Io lo devo lasciare lì, signora, perché non posso portarmelo indietro.
0: Lei lo riporti al mittente perché noi non abbiamo ordinato nulla.
1: Siccome è solo da scaricare, non è da pagare, quindi io ho l'obbligo di scaricarlo lì.
0: Non abbiamo ordinato nulla.
1: Ma dovete,
0: vogliamo nulla.
1: Lei non vuole nulla. E che
0: ma
1: faccio
0: noi
1: io?
0: Non abbiamo ordinato nulla. Noi cosa facciamo con questo in strada? Mi può dire cosa abbiamo fatto?
1: No, ma non è pieno, è pulito,
0: impazziti.
1: È nuovo, non è sporco, cioè è nuovo, non è pieno di liquami.
0: Ma non mi interessa, che cazzo ci faccio io con uno pulito?
1: Ah, pensi lei, pensi cosa ce ne devo fare io allora? Cioè, cosa giro?
0: E non lo so, chi è il mittente? Lo tiri al mittente, perché noi non abbiamo chiesto nessun pozzetto.
1: Ascolti, eventualmente se è da mandare indietro, io ho bisogno di scaricarlo 2 giorni adesso, lo lascio lì e poi lo vengo a ritirare lunedì eventualmente, lo mettiamo di fuori.
0: No, se lei adesso mi scarica qua, io chiamo i carabinieri.
1: Ma lei l'ha ordinato, mica io, scusi.
0: Io non ho ordinato nessun pozzetto della fognatura.
1: Ma lì fuori, c'è qualcuno che sta facendo dei lavori eventualmente che non abbiano invertito.
0: Nessun lavoro, siamo sulla strada, non c'è nessun lavoro, cantiere in corso, noi non vogliamo nessun pozzetto.
1: Quindi
0: abbiamo ordinato nulla, adesso io chiamo i carabinieri.
1: Ma non c'è bisogno, scusi, mi perdoni, capiamo
0: allora,
1: il problema qual è.
0: Lei mi dica, cosa scrive sulla bolla di consegna?
1: No, metterò respinto, cosa devo fare? Non lo so neanch'io, dopo...
0: Mette respinto, perché noi non abbiamo, mi può dire chi è il mittente?
1: Un attimo solo che ci controllo il computer.
0: Controllo il computer.
1: Edilizia Fassani, ma viene da fuori, non è, questi sono materiali edili, vengono da fuori, non è.
0: Materiale edile, nessuno ha ordinato materiale, e chi è destinatario, chi? Mi dica,
1: questo civico e basta, non c'è,
0: no.
1: Non lo so allora eventualmente cosa si possa essere successo.
0: Avranno sbagliato numero
1: comunque
0: numero, invece del numero 8 non lo so.
1: Io la sa-
0: qui
1: guardi,
0: non c'è spazio di scarico . E noi non abbiamo ordinato nulla,
1: quindi non le interessa eventualmente, glielo anche se lo
0: non
1: lascio lì.
0: Non interessa nessun pozzetto della fognatura, non abbiamo ordinato nulla. Se adesso arrivano i carabinieri.
1: Va bene, allora vedo un po' di capire cosa è successo. Allora, d'accordo.
0: Capisca lei, perché io non capisco lei. Grazie, buongiorno.

of you. Chissà se ora mi stai guardando, coi tuoi occhi profondi e grandi, come un mare blu.

di Supermarket, siamo arrivati alla fine della settimana e quindi giunge a termine questa puntata. Io vi ringrazio veramente tanto di essere stati in vostra compagnia, di avermi fatto compagnia, spero di avervene fatta anche a voi. E detto questo, vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Verdi.

0: disco novità, Epoch con Vertigo. Disco novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: temperature massime comunque intorno ai 32-34 gradi e con valori elevati anche tra sera e notte. Ventilazione a tratti moderata, con mari calmi o poco mossi. Per dettagli vi invito a rimanere aggiornati sull'app di Travimeteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 13.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: cieli blu.
1: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai sentire.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: 14 agosto 2026 è venerdì, la chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe. La luna è ancora nuova, mentre il proverbio scelto per oggi, ogni bel gioco dura poco, segnala che anche lo scherzo più divertente perde il suo effetto positivo se prolungato eccessivamente. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1480 813 persone venivano giustiziate dagli ottomani sul Colle della Minerva in Salento per avere rifiutato la conversione religiosa. Nel 1920 ad Anversa si inaugurava la 7ª edizione delle Olimpiadi Moderne con 2126 atleti provenienti da 29 nazioni. Nel 1941 nel campo di concentramento di Auschwitz moriva padre Massimiliano Maria Kolbe, offertosi per salvare la vita a un prigioniero destinato al bunker della fame. E nel 1943 Roma diventava città aperta, ceduta ai tedeschi senza combattimenti su decisione del governo Badoglio per preservarla dalla distruzione della guerra. Nel 1962 veniva abbattuto l'ultimo strato di roccia tra Italia e Francia nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco. Nel 1988 moriva a Modena il pilota e imprenditore Enzo Ferrari, ideatore di una delle più celebri aziende automobilistiche e di una squadra corse più volte campione in Formula 1. Nel 1996 l'amichevole Ajax-Milan inaugurava l'Amsterdam Arena, il più innovativo e capiente stadio dei Paesi Bassi. Vinceva il Milan per 3-0. 10 anni fa, nel 2016, a Rio de Janeiro, la gara dei 100 metri piani veniva conquistata da Usain Bolt, che diventava il primo atleta a vincere questa specialità in 3 Olimpiadi consecutive. E nel 2018, nella zona di San Pier d'Arena, a Genova, crollava una parte del Ponte Morandi, causando la morte di 43 persone. Nascevano il 14 agosto, nel 1876 la poetessa Sibilla Aleramo. I registi, nel 1921 Giorgio Streller e nel 1928 Lina Wertmüller, nel 1948 l'ex dirigente pubblico Giovanni De Gennaro e nel 1952 il cantante Pino D'Angiò. Sono nati oggi anche la cantante Cecilia Gasdia nel 1960, l'attrice premio Oscar Halle Berry nel 1966, quindi oggi sessantenne, l'attore Raoul Bova nel 1971 e il calciatore Giorgio Chiellini, nato in questo giorno nel 1984. Era l'ultima segnalazione per il 14 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Venerdì 14 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Massimiliano Maria Kolbe, presbitero francescano polacco, martire nel campo di concentramento di Auschwitz, dove offrì la propria vita al posto di un padre di famiglia. Oggi anche la vigilia di Ferragosto, vigilia dell'Assunta, una giornata che tradizionalmente segna il culmine delle vacanze estive e dei grandi spostamenti verso le località di mare e montagna. E andiamo a fare un bel viaggio nel tempo anche in questo 14 agosto. Nel 1945, dopo i bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, l'imperatore Hirohito annuncia la resa incondizionata del Giappone, ponendo fine al secondo conflitto mondiale. Nel 1988 si spegne all'età di 90 anni Enzo Ferrari, il Drake, fondatore della celebre casa automobilistica di Maranello e figura simbolo del Made in Italy e dell'automobilismo mondiale. Nel 2018 invece ricordiamo una tragica pagina di storia: la struttura del viadotto autostradale sul torrente Polcevera, il ponte Morandi a Genova, cede improvvisamente, provocando la morte di 43 persone e una profonda ferita nel cuore della città e dell'intero paese. Sono nati oggi Giorgio Strehler, regista teatrale tra i più grandi del Novecento, fondatore nel 1947 insieme a Paolo Grassi del Piccolo Teatro di Milano, il primo teatro stabile pubblico italiano. Magic Johnson, leggendario cestista statunitense, icona dei Los Angeles Lakers negli anni Ottanta, considerato uno dei giocatori di pallacanestro più forte di tutti i tempi. E poi auguri anche a Carol Bova, attore e regista italiano tra i volti più amati del cinema e delle fiction televisive italiane. Dicevamo, 14 agosto 1941, moriva nel bunker della fame ad Auschwitz padre Massimiliano Kolbe. Pochi giorni prima, a seguito della fuga di un prigioniero, i nazisti avevano selezionato 10 deportati destinati a morire di stento. Tra loro vi era anche Franciszek Gajonisgek, che scoppiò in lacrime pensando alla moglie e ai figli. In un gesto di straordinario eroismo e fede, il frate francescano uscì dai ranghi e chiese di sostituirsi a lui. Inserito tra i martiri dell'era moderna, Kolbe è stato canonizzato da Papa Giovanni Paolo II nel 1982 e dichiarato patrono del nostro difficile secolo. Ci fermiamo qui. A voi l'augurio di una buona giornata, un buon proseguimento di ascolto, buona vigilia dell'Assunta, qui in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Verdi.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
1: Radio Idea.

Radio Idea.

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta. Perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Sono le 16:59.

Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua voce.

Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 14 agosto. Ariete, la luna ti spinge a rallentare e concentrarti sui dettagli. Sul lavoro puoi ottenere molto se eviti la fretta e procedi con metodo. Toro, la luna crea un'atmosfera favorevole e ti restituisce sicurezza. In amore cresce il desiderio di concretezza, meno parole più gesti. Gemelli, la giornata può sembrarti più lenta rispetto al tuo ritmo abituale. La luna ti chiede precisione e attenzione, soprattutto nelle questioni familiari e domestiche. Cancro, la luna favorisce comunicazione, organizzazione e piccoli spostamenti. Hai la possibilità di mettere ordine nei pensieri e trovare una soluzione. Leone, dopo le energie forti che hanno caratterizzato il tuo segno, la luna ti invita ad occuparti di cose più concrete, non sottovalutare anche una piccola opportunità. Vergine, la luna aumenta sensibilità, intuito e capacità di comprendere ciò che accade intorno a te. Hai bisogno di fare chiarezza e riprendere il controllo delle situazioni. Bilancia, la luna ti porta a guardare dentro te stesso. Potresti sentire il bisogno di stare un po' in disparte, non forzare risposte non ancora mature. Scorpione, giornata dinamica e produttiva. La luna favorisce i rapporti con gli altri e può aiutarti a trasformare un progetto in qualcosa di molto concreto. Sagittario, la luna illumina il settore delle responsabilità e ti chiede di fare sul serio. Potresti avere molte cose da sistemare, specie sul lavoro. Capricorno, una luna amica sostiene il tuo bisogno di concretezza. Puoi affrontare con lucidità una questione che richiede pazienza e precisione. Acquario, la luna ti porta a concentrarti sul denaro, risorse e sicurezza personale. È il momento giusto per controllare le spese e gli impegni. Pesci, la luna opposta rende più evidente ciò che non funziona e ciò che invece deve essere modificato nei rapporti. Sul lavoro la diplomazia sarà fondamentale. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: Sono le 17:59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: No matter what, no matter what, you

0: way. Idea News Magazine.
1: Un cordiale saluto a tutti i lettori e gli ascoltatori di Idea News. Sono l'ingegner Mario Di Gregorio e oggi abbiamo il piacere di avere con noi la professoressa Paola Persichetti, presidente dell'associazione Trilli, la gente come noi, APS, una realtà di Terni che si distingue per la sua azione concreta a favore della solidarietà, della trasparenza e della tutela dei cittadini. Benvenuta Paola e grazie per aver accettato il nostro invito.
2: Grazie a voi, un saluto, e a tutti gli ascoltatori che ci seguono un grande abbraccio.
1: E la vostra associazione, con sede a Terni in via delle Palme 12, nasce come uno spazio libero da condizionamenti politici o religiosi, dove il volontariato rappresenta un cuore pulsante di una comunità che vuole generare utilità sociale e difesa dei diritti. Oggi vogliamo approfondire con te una questione di strettissima attualità che riguarda la salute pubblica, la sicurezza alimentare e la trasparenza verso i consumatori. Il progetto pilota sulla vaccinazione aviaria negli allevamenti italiani e le azioni legali che Trilli APS sta portando avanti. Entriamo subito nel vivo della questione. Trilli APS definisce l'incontro e la relazione come elementi trasformativi della società. In un momento storico in cui i cittadini si sentono spesso isolati di fronte alle decisioni delle istituzioni, quale valore aggiunto porta la vostra associazione sul territorio e qual è la spinta che vi porta a esporvi in prima persona su temi così delicati?
2: Allora, il nostro valore aggiunto risiede innanzitutto nel metodo operativo. Noi non partecipiamo a sterili polemiche sociali, ma agiamo esclusivamente sul terreno del diritto amministrativo, costituzionale e penale. La spinta che ci muove è la difesa intransigente del diritto costituzionale alla salute, l'articolo 32 della Costituzione, e alla trasparenza dell'azione pubblica. Quindi, di fronte a un cittadino che si sente isolato, che si sente impotente, la nostra associazione offre uno strumento di controllo diffuso sull'operato dello Stato, avvalendosi di formali istanze di accesso civico generalizzato, il FOIA, per renderlo fruibile, e attraverso queste istanze noi costringiamo le amministrazioni a ostendere i propri documenti riservati e, una volta ottenute le prove documentali, noi le trasformiamo in esposti e diffide concrete per le procure, per i NAS, per gli enti di vigilanza anche europei. Quindi il nostro impegno civico per noi non è un atto di fede o un'opinione, ma è la fredda forza del diritto applicata ai fatti.
1: Ecco, veniamo adesso ai fatti della situazione di attualità che avevo accennato. Il Ministero della Salute, insieme all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ha avviato un progetto pilota di vaccinazione preventiva per tacchini da carne, galline o vaiole, concentrato in zone ad alto rischio come Veneto e Lombardia. Le versioni ufficiali parlano di vaccini tradizionali già autorizzati per garantire la sorveglianza e la continuità commerciale. Tuttavia emergono dubbi sulla reale natura delle tecnologie impiegate. Quali sono le incongruenze che avete rilevato rispetto alle rassicurazioni istituzionali?
2: Allora, la prima e più grave incongruenza riguarda la natura stessa del progetto, che configura una vera e propria doppia verità di Stato. All'interno del territorio nazionale, il Ministero della Salute ha ripetutamente messo a verbale che il progetto pilota non costituisce in nessun modo una sperimentazione sui vaccini, derubricando però l'intera operazione a un mero stress test logistico e procedimentale. Tuttavia, c'è un tuttavia serio, nella notifica ufficiale in lingua inglese che lo stesso ministero ha trasmesso alla Commissione Europea, la DG Sante, la trasmessa in data 6 maggio 2026, si ammette testualmente l'opposto, e cioè il progetto è infatti, se lo leggo in inglese e poi do la traduzione, aimed to complete studies on the effectiveness of vaccination under field conditions, cioè è mirato a completare gli studi sull'efficacia della vaccinazione in condizioni di campo. Quindi lo Stato italiano quindi ha formalmente confessato a Bruxelles che la validazione scientifica non era affatto conclusa e che il nostro paese funge da laboratorio a cielo aperto per una sperimentazione post-marketing. In secondo luogo, si omette ammette deliberatamente la reale natura biologica dei sieri impiegati, perché non si tratta di vaccini tradizionali inerti. La prima dose inoculata è un vaccino a vettore virale vivo ricombinante, RHVTH5, che è basato sull'herpes virus del tacchino e che è biologicamente e legalmente classificato come organismo geneticamente modificato, OGM, ai sensi della direttiva del 2001-18 della Comunità Europea. Questo virus vivo e replicante penetra nel nucleo cellulare dell'animale, instaurando un'infezione latente e cronica che permane per tutta la vita, trasformandolo e trasformando le sue cellule in veri e propri bioreattori permanenti della proteina esogena H5. Infine, per concludere, la nostra indagine ha scoperchiato il vuoto tossicologico assoluto, perché nel formale riscontro PEC al nostro FOIA, protocollo 0020738 del 10 luglio 2026, il Ministero della Salute ha formalmente ammesso di non possedere alcun dossier scientifico, di non possedere nessuno studio indipendente nazionale sulla biodistribuzione, sulla genotossicità, sulla persistenza a lungo termine di questo vettore virale vivo OGM nei tessuti edibili degli animali e nelle uova destinate al consumo umano, confessando di affidarsi unicamente ai generici limiti chimici MRL e ai tempi di sospensione pari a zero stabiliti dall'EMA per farmaci convenzionali.
1: L'obiettivo dichiarato dalle autorità sembra essere la gestione dei flussi e della tracciabilità, ma le sanzioni e i blocchi doganali imposti da diversi paesi terzi ed europei testimoniano la chiusura del mercato estero a questi prodotti. L'Italia rischia così di diventare l'unico bacino di assorbimento per carne e uova provenienti da questi allevamenti coinvolti nel test. Qual è la vostra analisi su questo paradosso commerciale e biologico?
2: Allora, la chiusura doganale delle frontiere è la prova inconfutabile del reale rischio epidemiologico connesso a questa operazione. L'articolo 1,6 del dispositivo ministeriale del 5 maggio 2026 vieta in modo tassativo la movimentazione e l'esportazione verso l'estero degli animali vaccinati, delle loro carni, delle uova e dei sottoprodotti. Questi prodotti possono essere commercializzati esclusivamente sul mercato italiano. Dice placed exclusively on the Italian market. Ora, questa segregazione commerciale coatta è imposta dai partner internazionali e dalle regole dell'Organizzazione Mondiale della Sanità Animale. La ragione scientifica è chiarissima. Questi vaccini a vettore RHVTH5 sono imperfetti, cioè prevengono i sintomi clinici e riducono la mortalità dell'animale, ma non conferiscono un'immunità sterilizzante, cioè, ovvero non bloccano l'infezione e la replicazione del virus selvaggio ad alta patogenicità. Ecco che si innesca così il pericoloso fenomeno del silent shedding, cioè escrezione silente. L'animale vaccinato appare visivamente sano, ma è un portatore asintomatico che diffonde invisibilmente il virus nell'ambiente. Ecco perché i paesi esteri rifiutano tassativamente di importare questi lotti per tutelare i propri allevamenti ed evitare di perdere lo status di paese indenne. E di conseguenza lo Stato italiano ha accettato di trasformare la propria popolazione in una sorta di scudo commerciale, sigillando il mercato interno e forzando il consumo di queste carni e queste uova esclusivamente sulle tavole dei cittadini italiani, i quali, ignari del fatto che stanno consumando prodotti rifiutati dal resto del mondo per ragioni di biosicurezza.
1: Dopo la diffida alla RAI, Trilli APS ha inviato un formale atto di diffida e messa in mora ai vertici della grande distribuzione organizzata. Contestate l'assenza di etichettatura chiara per i prodotti derivati da questi lotti e la mancanza di studi tossicologici a lungo termine, richiamando l'articolo 8 del regolamento europeo 178 del 2002. Cosa chiedete concretamente ai supermercati e quali saranno i prossimi passi se la GDO non dovesse dare seguito al vostro ultimatum?
2: Allora, la sfida alla grande distribuzione organizzata GDO colpisce l'anello finale della catena di commercializzazione. Attualmente lo Stato italiano si nasconde dietro una scappatoia normativa, che è il considerando 16 del regolamento della Comunità Europea numero 1829 del 2003 e che esenta dall'obbligo di recare l'etichettatura OGM di alimenti derivanti da animali trattati con farmaci veterinari biotecnologici, qualificandoli come prodotti ottenuti con l'impiego di OGM e non da OGM. Ora, questo cavillo burocratico consente l'immissione occulta sul mercato di questi prodotti. Tuttavia, immettere in commercio carne e uova provenienti da una sperimentazione clinica di campo che ospitano cronicamente un herpes virus ricombinante vivo a DNA senza fornire alcuna indicazione in etichetta costituisce una palese violazione del diritto dei consumatori, del codice del consumo e del diritto costituzionale al consenso informato alimentare, articolo 32 della nostra Costituzione. Sotto il profilo del diritto civile, questa condotta integra la gravissima fattispecie di aliud pro aliud datum, cioè la vendita di una cosa strutturalmente e qualitativamente diversa da quella promessa. Ai direttori dei supermercati, che hanno una responsabilità oggettiva sulla sicurezza di ciò che mettono sullo scaffale, noi chiediamo l'esposizione obbligatoria di una etichettatura di filiera che sia chiara, che sia visibile e indichi la provenienza dei lotti dagli allevamenti inclusi nel progetto pilota e la tecnologia vaccinale impiegata. Se la GDO deciderà di ignorare il nostro ultimatum, noi tuteleremo la salute delle famiglie procedendo senza nessun indugio al deposito di denunce penali per frode in commercio presso le procure, presso i NAS dei carabinieri, richiedendo il sequestro probatorio d'urgenza di tutti i lotti coinvolti.
1: Le questioni che hai sollevato mettono al centro il principio di precauzione e il diritto del cittadino a una scelta informata e consapevole. Ringraziamo la professoressa Paola Persichetti per la chiarezza e per il lavoro che la sua associazione sta svolgendo a tutela della comunità. Invitiamo i nostri lettori a seguire gli sviluppi di questa vicenda. Grazie Paola e buon lavoro.
2: Grazie.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori di Idea News. Alle prossime interviste e approfondimenti.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte sempre.
1: Radio Idea. Radio Station BTSN.

Nel disco novità di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la società di telecomunicazioni di Molfetta, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Sono le 19 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Radio Idea.

0: Sono le 20 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre un

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.

Se un po' invece ci siamo tutti, tutta la banda al completo di Riviera Trend per suonare il sound che sta uscendo in questo momento, comunque in questi ultimi giorni, ultimo periodo, quando ancora gli studi erano aperti, adesso sono tutti chiusi, solamente

0: Desisti se ce la fai, desisti, non spendere, dai, dai, desisti. Torniamo tra un attimo, sarà MP3.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Di questa nuova settimana c'è un'artista di origine congolese, ma nata a Torino, cresciuta tra Parigi e Bruxelles. Stiamo parlando di Epoch. Per quest'estate una canzone dalle sonorità afro-caraibiche, e la canzone racconta l'importanza dell'amore come forza capace di offrire una via di fuga, anche nei momenti di maggiore incertezza. Disco novità, Epoch con Vertigo.

0: Disco novità, Epoch con Vertigo. Disco novità.
1: È il momento di prenderti cura dei tuoi simili.
2: Riviera Trend

0: sempre bello stare insieme con MP Trend. E allora, piccola pausa e torniamo tra un attimo.
1: DDL Cieli Blu.
2: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la

0: Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349 179 75 92. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.
2: Let's go. Sounds good.

0: classic ass.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Attese

0: sono le 22:02. Ora esatta.
1: State pronti, saranno qui a momenti. Oh, tosta questa. Allora,
2: scusa.
3: Salveremo di nuovo la galassia?
1: Sì.
4: A volte la cosa che cerchi per tutta la vita è sempre stata lì al tuo fianco.
5: È vero.
6: Dopo tutti questi anni ti ho trovato.
4: E tu chi diavolo sei?
7: Riviera Trend.

Trend, suoniamo il Sound Cash in questo momento. C'è anche questo esperimento già suonato settimana scorsa, Martin Garrix, U2, questo è Fireflies.

0: ce n'è più di tempo per noi. Mi fa piacere che hai iniziato anche a sorridere. Non sei più così serio o seria. Perfetto. Noi torniamo tra 7 giorni. Andiamo in giro adesso a cercare tutto quello che c'è di nuovo, naturalmente adatto alle vostre orecchie. L'abbraccio extra large da Andrea T.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è?

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: sole senza alzarti mai.
1: Abbronzatissima.
2: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di sabato 15 agosto. Ariete, la prima parte della giornata richiede ordine e attenzione, ma con la luna in bilancia il tema delle relazioni diventa centrale. Ascoltare il partner può aprire una nuova strada. Toro, la giornata parte con qualche impegno pratico da sistemare, ma successivamente ritrovi maggiore leggerezza. In amore piccoli gesti valgono più di mille parole. Gemelli, la luna in bilancia ti regala una seconda parte della giornata particolarmente favorevole. Se sei single, una conoscenza potrebbe attirare la tua attenzione. Cancro, la mattinata può essere dedicata alle amicizie e alla vita spensierata. Poi, la luna in bilancia sposta l'attenzione verso la casa e gli affetti. Evita discussioni. Leone, la luna in bilancia favorisce comunicazioni, incontri e spostamenti. Una conversazione potrebbe essere decisiva per chiarire una situazione sentimentale. Vergine, la luna termina il suo passaggio nel tuo segno e ti lascia una maggiore consapevolezza di ciò che vuoi. La serata è piena di sensualità. Bilancia, l'ingresso della luna nel tuo segno ti mette sotto i riflettori, aumentano fascino, sensibilità e desiderio. In amore puoi essere particolarmente convincente. Scorpione, la luna in Vergine favorisce i progetti e le amicizie, mentre il passaggio in bilancia ti porta verso una dimensione più introspettiva. In amore, non forzare i tempi. Sagittario, la giornata migliora con il passare delle ore. La luna in bilancia riaccende il desiderio di socialità, rende anche più facili gli incontri, lasciati sorprendere. Capricorno, la luna in bilancia porta attenzione alla carriera, alla responsabilità e alla tua immagine. Anche se è Ferragosto, potresti ritrovarti a pensare a qualcosa che riguarda la professione. Acquario, la luna in bilancia crea energia molto favorevole, aumenta la voglia di viaggiare e di conoscere. In amore c'è la possibilità di incontri molto stimolanti. Pesci, la luna in Vergine ti porta a confrontarti con gli altri. Poi, con il passaggio in bilancia, emergono questioni più profonde legate all'intimità e al... E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.